0: Mattina, buongiorno a tutti. Come sempre, il programma Ricordo Italia, qua della Palocci FM, della tecnica di audio Toninho Silva, direzione del Petelino Baggio e Frank Ariel Schiavini. Mi sono Moacir Miores. Comecemos con la preghiera. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto la tua volontà, così in cielo, così in terra. Dati oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li ribitiamo ai nostri debitori, non indurre in tentazione, ma libero del male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è la ora della nostra morte. Amen. Cominciamo con una bella musica italiana, un coio, oferecimento Farmácia Paraná, Gráfica Colina, Loja Parisotto, Cooper Tradição, Berneira e Materiais de Construção, Odonto Top, Hospital do Dente, com o grupo Ricorde, la música e compare.
1: Come così ti compare, Andrio, guardare le tosate,
2: Sì, ma guarda, sol Tony, le mie namara.

0: 7:07 della mattina, andiamo avanti con il nostro programma Ricord Italia. Dottor Roque Bigolin, gaúcho de San Valentino. Ah, deu um versinho.
1: Buongiorno a tutti gli Radio 20. Buongiorno a mio orchestra. Giuta italiano.
0: Proviamo a fare il programma.
1: Sì, proviamo, ci sforziamo. Dice che italiano è la seconda lingua più parlata in Brasile. Allora in Brasile si parla brasiliano,
0: Brasiliano.
1: Chi dice portoghese, no?
0: Beh.
1: Che è una muccia di parole insieme che la mia portoghese.
0: La mescolanza.
1: Mia ben portoghese. Ma infine in brasiliano è la seconda lingua più parlata in Brasile, è l'italiano.
0: L'italiano.
1: Allora, no, altri qua.
0: Portiamo avanti. Della casa del tuo papà parli italiano?
1: Sì, i papà sì. Per noi che siamo fioretti,
0: i delle volte poi fioi non capire mia cosa che gli era di parlare.
1: Insegnava il brasiliano. Allora.
0: Il brasiliano.
1: Ma come parlava italiano, un altro che non parlava italiano. L'italiano dei italiani che venivano della regione nord.
0: Della nord.
1: Che venivano qua. Che vari dialetti italiani, no? Io parlavo il nostro italiano qua.
0: La Saletta e mia sorella, quando venivano del Rio Grande, la piccinina, la parlava in italiano e quelli che erano là attorno, i brasiliani, no. E non capiva quasi niente. Ah, e la restia cattiva.
1: Sì.
0: Andiamo avanti con un'altra musica, adesso con il Trevisani, la musica Felice Notte.

0: 7h14 da matina, doutor Roque Bigolin. Era esse meu dia falar do italiano?
1: Sim.
0: Te quer mencionar que na época era proibido falar italiano do Brasil.
1: Já está na época.
0: Eu coi paga para fazer o curso de italiano.
1: O italiano. O dialeto nosso do norte da Itália. Mas já está na época, para dia de guerra, qual cosita, que já proibiu o italiano. Agora, por rete, ele não, porque ele não sabia falar italiano, sabia minha brasileira, agora ele ainda lá tentava disfarçar na frente de guarda, de coisa assim.
0: Mi parlavo tante volte, Tonico Reginato, che veniva qua, lui era di Concordia. E Concordia è una città che parla italiano, brasiliano e anche alemano, tanti brasiliani e tanti alemani. E lui ha detto che il castigo là era di quei che c'apea, perché c'è il dialetto alemano anche.
1: Ah, sì.
0: E quei che... e parlei l'italiano o l'alemano dialetto, il castigo era picconato. E quello che è caso è Dio vede che fa un motto qua, picconare la praça, far la praça di Concordia.
1: Ah, e fia che era anche un castigo. Non so mia bene il castigo.
0: Ma tanto in dia in galera.
1: Anche.
0: Ma
1: era la seconda guerra mondiale. Anche gente internet e loro erano italiani, gli alemani, i giapponesi da una parte e dall'altra parte che era il resto della turma, e il brasiliano è stato dall'altra parte, e loro che proibivano l'italiano perché sospettava sei là di che sospettava, non aveva niente da fare con gli altri, proibivano di parlare chi parlasse italiano.
0: E quando in là della Italia e resta di mirai che qua si parla il italiano, che lì è semelhante al Veneto, là del nord,
1: del nord
0: dell'Italia.
1: Ma mi sono stato là e parlava come se fosse qua interior, parlando con i nonetti lì, parlava così da me, capiva bene.
0: Qualche parola che... ma se...
1: di Roma in zoo, non era più difficile. Perché loro parlavano altro dialetto. Dice che a Roma, dieci onda di dialetto in Italia, che la luce, lei che dividiva l'Italia, qua in Brasile ha fatto un Brasil grande, lei che ha fatto era piccinini, loro che aveva cada regionezza che aveva un dialetto.
0: Attraversò a sangue era altro dialetto.
1: Qua in Brasile insegna l'italiano ufficiale, quello che ha predominato in Italia, in Roma.
0: E perché c'era tanti dialetti che il rento del medesimo paese non si capiva mia. Allora il governo ha detto a partire da un coi le questa la lingua, se no il via del Rio Grande do Sul al Paraná non si capia mia qua, il governo il deve dare una messaggio nella radio e televisione non si capia mia, allora è stata una unificazione. Ma intanto così andiamo avanti con un'altra musica, adesso con i fradei Piovesan, i parenti del prete Moacir José Provisan Piovesan, la musica El Capitán.

0: Dottor Roque, loro te si venisse per stare 2-3 anni fa 20.
1: Fa di più di 20.
0: Di più di 20.
1: Sì.
0: E il tuo futuro, le Coronel Vivida o...
1: Mi guidi che fa un riprendo su.
0: O San Valentino o un'altra città del regalo.
1: La famiglia tutta, la quasi tutta, solo vuol dire qua, solo vuol dire. E allora so, guidi che va a parlare, va a cabaindo non riprendo su.
0: Non riprendo amato c'è.
1: Sì. Mi sono saisto di là per tornare in 2 anni, fin qui sono mia tornare là, le turma di là mi cobra. Come così? Vengo io quando?
0: E adesso che i garran già l'asfalto rento della città, meglio ancora, meglio ancora.
1: L'asfalto per tutto.
0: Parliamo del nostro anniversariante. Al giorno 27, Marli Fatima Schinato Marcolina, Salete Domingo Scasa, Alberto Rossi, Isadora Tapparello, il mio zio Plinio Poletto, giorno 29 è stato Miguel Goldoni, giorno di San Miguel, Miguel Goldoni, Valmir Ricciardi, Mercedes Brandalise, Belloni Mesomo, Miguel Marcolina, Lourdes Tognon, insieme con il padre, con il nostro amico Miguel, al giorno primo o Antonio da Silva, esse é nosso senhor à minha esquerda e à sua direita, Dinarte Bussolaro e Sayane Marim. E gavemos um áudio para escoltar.
2: Bom dia,
0: Bom dia, Eloy.
2: Eloy Maminó de Quadra Jardim Maria da Luz. Bom dia, escoltar, coisa de se acompanhar com um doutor ali, Roque Bigolim. Bom dia. Bom dia, escoltar o programa e bebe chimarrão. Bom dia a todos e quadros que escutam o programa de Corte de Itália. E de qua um pouquinho, morre nenhuma. Lá de Concórdia, que liga de Roque Bigolini, liga de Concórdia, em Calúbia. Bom dia. Eu me falei alemão, italiano e até bergamasco, porque minha mãe me falei tanto em bergamasco. Bergamasco, na língua bergamasco. Bom dia. A boa domenica a todos quanti que escutam o programa de Corte de Itália.
0: E allora, Eloy, grazie, Eloy, na boa jornada. Ele vai falar de alemão. E allora, o dialeto.

0: Dottor Rocchi.
1: Noi siamo adesso, Dio, andare fuori dell'inverno e entrando nel periodo di caldo. Qual l'orientazione ai nostri ouvinti per non restare mia malai o non patir tanto?
2: Beh, il tempo che siamo Dio viva adesso, l'è mezzo matto, né? E fa calore e freddo. E più, come è che io vuol dire?
1: Attingidos.
2: Più idosi.
1: Idosi sono mai vulnerabili.
2: Idosi, non dire che vecchi, perché sennò li butta via. E tutti i piccinini soffrono di più. Allora, proteggersi, portare una blusa insieme, proteggersi della mudanza della temperatura. Além di fare tutta la parte ambientale, né? Che se ti è una foresta che ti difende del vento, la te difende del vento, allora tocca avere la parte ambientale, tutti che tocca lavorare a favore e dopo proteggersi, perché se no, evitare fumare dentro di casa, evitare una mucchia di cose che vogliono, tante le per prevenire.
1: E se dopo di malati, evitare una garoa in schiena, meglio ancora, vero?
2: Se può evitare, meglio, claro, né? Perché se no, se ti può se te pol mia star malale meglio sì, perché sennò dopo
1: preventivo
2: dopo le pipi violento che vuol usare rimedi che è e giudia anche i rimedi che ha effetto collaterali, né?
1: È veneno per una cosa, no,
2: sì.
1: È rimedio per una cosa e veneno per l'altra.
2: La turma i dice antibiotico, quello che è un antibiotico? È un veleno per copare batterie. Ma è un veleno, ma colpa mia le persone, ma è un veleno per colpa. Ben il fa mia, se ti bevi un antibiotico senza necessità, ben il te fa mia. Ma se ti hai una batteria che ti colpa, una pneumonia, una qualche cosa, allora ti usi un antibiotico. Ma se ti puoi sparagnarlo, alimentazione adeguata, anche no? Beva massa, alcol, no? Tutte quelle storie lì, né?
1: E allora, domenica passata, abbiamo fatto una domanda così. Qual che è stata la musica che suona più volte durante il programma italiano, gli 800 programmi nostri? E abbiamo due cugine, la Angela, mia comare, e la Lourdes. Le due le ha parlato che è stato Massolino dei Fiori, e le ha indovinato. E Abrelino Pedro Celso, ele gado mandar com esta música qua.
2: Sim.
1: E no antes não gavemo mia parlar dele seu nome, Lora, parlemo un coi.
3: Bom dia, Massir.
1: Bom dia, Abrelino.
3: Pichani.
1: Pimpianeta e avante.
3: Temos escutando o programa aqui, temos eu, Evandro, tem a Popa. Temos aqui escutando o programa. Samuel. E o Samuel também está aqui. Mande uma música, o Massolino de Fiori.
1: Lora, grazie. La domanda di domenica passata, allora non strucom al Sofio Evandro, al locutore Abrelino, la cantora Popa. Ascoltiamo adesso col gruppo Sesta Feira Alegre la musica Quel Massolin dei Fiori.

0: 48, programma Ricordi Italia, dottor Rocky Pigolin, le statue dell'Italia. E noi altri qua praticamente non sappiamo mia cosa che è la guerra vera. E là i gabbio tante guerre, e fino a un coi dice qualche cosa così che si ricorda. E anche Venezia è una città differente, vera?
1: Sì,
0: tanta,
1: mezzo al mare.
0: Mezzo al mare, il taxi là, il barco. E allora le un po'. E una volta io volevo che la regione di Venezia là fosse un paese indipendente come il Rio Grande do Sul.
1: Sì.
0: Será che non ia mi portare quella idea di là? Perché i gaúchi là, e che sono tanti italiani.
1: No, perché la guerra del Rio Grande do Sul è stata prima della seconda guerra mondiale, non so, prima di venire italiani qua.
2: Momento culturale con
1: sì,
2: Rock
1: e Bigolini. Prima di venire italiani qua è stata. Gli italiani avevano visto in
0: 1875.
1: 1845, di 35 a 45 resta la guerra a Farroupilha in Rio Grande do Sul. E allora lei sta prima.
0: Che era il periodo
1: l'epoca, era un imperio il Brasile. Aveva un imperatore, aveva tutti. E un che giuttà per fermare la guerra è stato Duque de Caxias. Infine, un coi che si dà col nome di Caxias e tal, il giuttà a fermare la guerra. Che è comandante della guerra là, del Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, i gassi dadi col nome suo là in Rio Grande do Sul.
0: Le era un omenaio
1: a chi che galutta e tal, ta. Mi piace mia di guerra, non mi piace mia. No,
0: è una stupidizia, vero?
1: Mi guida che ci appare con Parghi in un altro, è mezzo aggressivo demai, le massa. Ma non c'è soluzione.
0: La morte delle persone e il pregiudizio patrimoniale anche, vero?
1: Sì, immagina, gli destrui una casa, destrui lo ricatta.
0: Che
1: è morto neanche uno, è morto neanche uno, ma la casa l'ha distrutta. E allora chi che la va a fare di nuovo? È complicata, né?
0: Un strucco con il mio amico Valdemar Poyer, che ha lavorato tanto della pastelleria là del centro comunitario in questo finale di settimana. Allora che il gapie na buona domenica. E stasera gavemo la messa. E allora gavemo un'altra musica adesso col gruppo Bellunesi, la musica Sul Ponte di Bassano. No. Mi vuoi sbagliare. Gavemo parlare di Venezia?
1: Sì.
0: E che c'è una musica con il gruppo Bellunesi che parla di. Che il nome della musica la Zé Cosita. Altra sera andando a Venezia.

0: Doutor Roque, só um pouquinho, querendo um áudio, um mini áudio.
1: 7:50. Graças, Macir. São de escutar o programa.
0: Graças, Breno. Com isto, ele fala presto, Vera. Que se o que, Muna? Gavemos na historieta?
2: Ah, vou misturar duas que me vou recordar. Era duas colônias italiane. Na Paron e la donna, né? L'uomo e la donna. Dizia Paron, non so perché gli dice Paron.
0: Ma che si chiama il Paron e si chiama il Parona.
2: Il Parona, sì.
0: Quindi che un comanda che l'altro, allora le Paron.
2: Sì, tutti e due. Ieri devo fare una cerca. E che arriva un altro italiano, là di distante, che gli manda, come steo? Con difficoltà, l'hai detto, picaiti un ciodo, ma vivi ancora. Ma allora, io ero ottimista. Ma la piada proprio è una storia di italiani interior. La donna interior, le sola a casa che lì, e lei le va da su e tal, cava via le robe, tutto pelata, diciamo, sì, in brasiliano. E di repente la vede per la finestra il cavallo là dentro la orta. E tu mi paga, metti sulla camisola, ma la sei quasi dimenticata il resto.
0: Ah, sì.
2: E va là, ciappa che il cavallo, via per la strada. E patatà, patatà, per portarlo in potrero.
0: I cacatà rocchete a strada.
2: Lei arriva da rinte la strada, andiamo a mollare il cavallo del potrero, che era due italiani assistendo. E il fermare il cavallo era piova come in cui, né? La cascata dei gambi in su e tal.
0: Com'è che? Gambe per aria?
2: Gambe per aria, senza robe, senza niente, e solo con la camisola. Lei le va da su, la sega battesto, sega sporcata un po', che battesto fuori. E la gadi mandai italiani. Gavi visto la mia destreza? Lui ha detto, ah, l'abbiamo vista, sì, ma qua si chiama differente.
0: La conosciamo per un altro nome.
2: Quei dia che mi si capì a me in italiano proprio.
0: Mi la conosciamo, abbiamo anche visto e parlavamo con l'altro nome.
2: Con un altro nome, sì.
0: Cosita.
2: È un'antica, né?
0: Adesso che abbiamo un'altra musica, con il gruppo Filò, la musica Reginella K.

0: le 8 e 4 della mattina. Dottor Rocchi, un coi, quando si va in te la mesa, e tu te, ah, mi non mangio questo, mi non mangio quel, piene di barde, Fioletto, ti vuol mangiare o che un coi? Come che l'era una volta?
1: Guarda, una volta le cose mi ha detto miglior prima lì. Il fia la minestra, minestra, balti capire cosa è, né? E la parona di casa la diceva, o te mangi questa minestra o ti salta per la finestra. Erano due ipotesi, né?
0: O come che te, o pure la Chanel. Sì. Ma ti dava due opzioni, che delle volte o mangia o mangia.
1: O mangia o gagni. Até perché? Perché in quella epoca Gavia era mia tanto per noi altri, manco là per la nostra regione là, era difficile mangiare anche era mia come le varietà delle cose, sì. Così, era più difficile, era
0: polenta tutte le notte,
1: polenta e latte e là,
0: quando ti Gavia
1: polenta e latte così Gavia sì sempre. E le mie quella cosa come in cui si che trabagli che studi che dice quanto più elaborata la mangiare allora che i gas idulanti non sei che fa male e tal, mi ho detto prima che antibiotico anche fa male, claro antibiotico che vuol, né? Perché se ti viene una pneumonia ti tocca,
0: ma che vuol antibiotico
1: che vuol, no? Ma che vuol, né? Ma usarlo solo con
0: orientazione
1: che di chi capisce la storia, né? E mangiare anche mangiare dice che i pacotti che le mangiare impacottati che i fioletti adora che le tutte e poi tutte le acidulanti e edulcoranti tutto e fa male alla salute
0: e con batte un cuoio ai processati vera
1: i processati sì gli alimenti processati allora ti vai a mangiare ma mi vuoi mangiare fasoia e riso ma in supermercati cazzi separati ma se no ti tocca fare in casa se si fa là e gli butta un monte di conservante di cose così che le ben di famiglia allora se ti mangi solo prodotti processati
0: la salute la
1: pregiudica la salute è importante per tutti.
0: Mi ho cantato un altro proverbio qua le meglio quel che Dio manda che quel che l'uomo domanda. Che de volte si domanda una cosa e viene fuori d'antra che è meglio. Chi non si leva non arriva a messa. Então chi non levanta non va a missa. E a outra, che è meglio aquilo che Deus manda do que aquilo che nós pediamo. Então, nós temos un amigo, vou falar in português, che tutti capisce, Nelson Dalla Maria. Nelson Dalla Maria, il ga 2 e 4 gaite, non so quanto. E lui il gaveo na combi che questa combi porte a lu e la combi la gaccia pa fuoco. Então, o nosso amigo Nelson Dalla Maria, 88186521, ele fez uma rifa de uma gaita, porque ele quer comprar ou arrumar aquela ou comprar outra combi. Então, tem números aqui na Palote, tem no Posto Cometa e tem lá no Jacir Guarneri, na elétrica, autoelétrica. Uhum. Então, o nosso amigo Nelson Dalla Maria, a Kombi dele pegou fogo e ele está rifando uma gaita para repor o patrimônio. Então vamos colaborar com ele, ele é um grande colaborador dos nossos filósofos, ouvinte de todos os domingos do programa Record Itália, aqui na Palote, no Posto Cometa e lá na eletricista Jacir Guarneri, tem números da rifa e eu vou comprar também. E todos estão convidados a colaborar. Andiamo avanti con un'altra musica. Adesso con Cassole Banda Solemia, là de Concordia, il nostro ouvinte Eloy Baitagallo Balbinotti, il gado mandà una col gruppo là de Concordia. Questa del nostro amico Cassol, la musica Bella Ragazza, che è una